0: Conexión. Es tu casa. 98.1 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?